0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Come rockstar ho due istinti. Voglia di divertirmi e voglia di cambiare il mondo. Ho la possibilità di fare entrambe le cose.
1: Bono Vox. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV,

0: Ascoltaci, guardaci.
1: Style Rock.
0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: La cosa bella della musica è questa. Se 10 persone ascoltano una canzone, la canzone avrà 10 significati diversi.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame.
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no.
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 20 e martedì 21 luglio vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
0: Virgin Radio. Style Rock.
6: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Best Rock 500, the songs that made rock history.
5: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
8: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

I'd still be loving you. When mountains crumble to the sea,

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
0: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia.

0: novembre, Unipol Dom Milano. 5 novembre, Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre, Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 20 e martedì 21 luglio vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ci sono momenti in cui dentro di me lottano due personalità. Johnny è quella buona. Cash, quella che combina guai.
1: Johnny Cash. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora, Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
12: VirginRadio.it. Stay connected.
13: Virgin Classics
14: 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Visita di Salvini a Roggero nel carcere di Bollate. Gli abbracci e l'annuncio: sarei orgoglioso di candidarlo. L'avvocato difensore si muove per puntare alla grazia, ma prevede tempi lunghi e riconosce che il gioielliere si sia rivolto a Mattarella impropriamente. Attacco russo senza precedenti nella notte contro Kiev. 50 missili in meno di un'ora, almeno un morto. Soccorsi tra le macerie di due edifici residenziali. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Keshm, vicino a Hormuz. Teheran abbandona il memorandum d'intesa. Arrestati Andrew e Tristan Tate, influencer misogini della manosfera vicini al movimento MAGA, accusati di stupro e tratta di esseri umani. I due fratelli di 38 e 39 anni sono finiti in manette a Miami. Il Regno Unito, dove devono rispondere dei reati, ne ha chiesto l'estradizione. Bimba austriaca di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato. Assente il bagnino, ma l'impianto non era in funzione, anche se il cancello risultava aperto. Disposta l'autopsia, struttura sequestrata. A Milano, tempesta sul concerto di Bad Bunny, show interrotto, molti fans feriti dalla grandine. Dopo una prima interruzione per l'inizio della pioggia, situazione meteo ingestibile e area evacuata. Prima dal cantante portoricano un omaggio all'Italia, con l'esecuzione di Bella Ciao. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. L'Inghilterra è terza, Francia battuta a Miami con un incredibile 6-4. Mbappé fa doppietta ed è il marcatore record, 22 gol. Formula 1 a Spa, Antonelli alla sesta pole in carriera, il via alle 15. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A26 verso Gravellona Toce, rallentamenti per incidente tra Carpugnino e Baveno. Sulla A10 verso Genova, un chilometro di coda per incidente tra Varazze e Arenzano. Sulla A7 verso Genova, code per incidente tra Vignole Borbera e Isola del Cantone. Sulla statale 62 della Cisa, rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Fornovo di Taro, statale 308 Fondo Valle Taro, verso l'incrocio Sarzana, statale 1 Aurelia. Sulla statale 274 Salentina di Patu, rallentamenti all'incrocio Ugento, verso l'incrocio Gallipoli, statale 101 Salentina di Gallipoli. Prudenza e buon viaggio.
1: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
6: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buongiorno. Buona domenica 19 luglio, sono le 7.02. Mi stavo ancora sistemando le cuffie quando è partita la base del mio programma. Ed è così che noi ci vogliamo svegliare. The bot, no? Un po' all'improvviso, un po' buttati giù dal letto. Anche questa domenica, in questo super weekend di Virgin Radio Breakfast in Rock, con voi ci sono io, Viola, per 3 ore. Fino alle 10 insieme proviamo così, con felicità e allegria, a svegliarci. E vi racconto un sacco di cose oggi, un po' di notizie che ho trovato. Avremo anche un bellissimo momento album gift, dove potreste portarvi a casa un stupendo album uscito veramente da pochi giorni. E niente, come state là fuori? Facciamo un saluto: 342 4141 4111. Fatevi sentire, quindi, come sempre vogliamo il vostro vocale, il vostro messaggio con la vostra voce appena sveglio. Oppure in realtà tanti di voi e tante di voi sono svegli, sveglie da ore, cioè proprio io sono una principiante livello base, quindi diteci un po' come vi chiamate, da dove ci ascoltate, cosa farete oggi, dove siete diretti e dirette, eccetera eccetera. Buongiorno Thomas in regia, anche lui si è svegliato oggi, è
7: andato. I love you, Viola.
6: Oh,
7: I love you.
6: Non me lo diceva qualcuno da un po', perciò possiamo iniziare con i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Ci lanciamo nel 2004, loro sono i Green Day e questa canzone si chiama American Idiot.

0: E Biffy Clyro con Space. Sono loro che chiudono questi primi 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock. Questa è Virgin Radio, la domenica mattina di Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola. Stanno arrivando già un po' di messaggi. Grazie, questi applausi solo quando dico il mio nome. Vabbè, adoro. Un po' di messaggi su quello che state facendo. Continuate a mandarci dei bei vocali con il vostro buongiorno. Vogliamo sentire le vostre voci. 342-4141-411.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.it.

0: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
1: GWM, go with more.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
5: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
6: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a €2,89 e salsa barbecue da 300 ml a €1,19. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Se penso solo a come possa essere stato il loro concerto a Firenze, My Chemical Romance, con questa canzone Teenagers dal 2007, ho sentito tante persone che sono andate al concerto, io non c'ero, e effettivamente è stato molto molto bello questo, mi hanno detto. Va bene, sono arrivati un po' di messaggi sui vostri programmi della giornata, su cosa farete oggi, come è andata questa notte tra l'altro, qualcuno ci ha scritto: buongiorno ragazzi, oggi il 19 alle 00:19 sulle note di You Might Think degli Weezer è nata Luna con la sua super famiglia di Virgin Radio come soundtrack. Avete una nuova mini ascoltatrice, un abbraccio a tutti da Tommy, Vicky e Luna. Che bello, wow, mi emoziono, piccolina. Va bene, sentiamo qualcuno.
1: Buongiorno Viola, buongiorno amici di Virgin Radio. Ero sfaenza, un po' al lavoro, e poi dopo, quando ho finito, se mi do una mossa, vado a sbattere il caldo in piscina con la mia family. Un abbraccio a tutti, buona domenica.
0: Beh, ottimo piano, ottimo piano. Massimo da Cattolica ha mandato un vocale, si sente male perché sta facendo una camminata veloce. Volevo dirlo che non tutti vanno a correre, ma la camminata veloce invece, secondo me, ci sta, è quella cosa in più.
2: In piedi dalle 6 per sistemare la legna per l'inverno, con Virgin Radio a farmi compagnia.
0: Mi fa pensare tanto ai miei nonni questa cosa della legna, che d'estate si taglia e si prepara per l'inverno. Rolling Stones adesso, il 10 luglio è uscito il loro nuovo album. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Questa canzone è nuova, molto bella, si chiama

0: I Depeche Mode con Going Backwards qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi fra poco un Virgin Classic anno 1977.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ufficio Case Smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
10: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
11: Spumante o champagne?
10: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
11: Filetto o entrecote?
10: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
18: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
20: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
21: Oh! La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
22: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
21: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
22: Sì, sì. Come no?
23: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
0: Gym Classics
1: 1977.

Virgin Classic firmato da Iggy Pop, 1977, Last for Life, qui a Breakfast and Rock. Siamo a Berlino Ovest, proprio nel 1977. Voi immaginatevi questo appartamento un po' scassato, possiamo dire così, e dentro ci sono due coinquilini. Uno è Iggy Pop e l'altro è David Bowie. Sono andati a Berlino un po' per, diciamo, rallentare dagli eccessi di LA, Los Angeles. E in più Berlino era quella città che, oltre a costare anche poco, era una città con una scena musicale che ispirava moltissimo David Bowie, quindi lo sappiamo, è stato lì per un po' di anni. Ma come nasce questo pezzo? Non in uno studio, non studiandolo, ma davanti la televisione, perché David Bowie e Iggy Pop stavano aspettando di vedere un programma televisivo e la sigla iniziava con un segnale in codice Morse, e allora David Bowie, un po' incantato, prese una chitarra acustica che aveva lì di fianco e iniziò a strimpellare un giro di accordi seguendo quel tempo, e quel battito si trasformò poi nel celeberrimo riff di batteria, il giro di batteria iniziale che sentiamo in questa canzone. Io e le mie coinquiline non siamo così quando guardiamo la televisione, non so voi. Poi Iggy Pop ha scritto il testo della canzone Last for Life, tradotto significa brama di vivere o, non so, appetito per la vita. In realtà non è proprio una celebrazione ingenua della vita, ma più la storia di un uomo che è andato vicinissimo alla morte, che invece poi è riuscito a risalire. Eccoci qua, un po' un'evoluzione, proprio come quella che cantano i Nothing But Thieves qui su Virgin Radio con il loro nuovo singolo.

0: I Pearl Jam, Given to Fly, chiudono questa prima ora di Breakfast in Rock insieme. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 7 e 59 minuti.
6: It's 7:59 a.m.
4: TGCom 24. Breaking news.
7: Buongiorno da Gerry Romano. Attacco russo senza precedenti nella notte contro Kiev. 50 missili in meno di un'ora. Almeno un morto e 5 feriti. I soccorsi tra le macerie di 2 edifici residenziali. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Keshm vicino a Hormuz. Teheran abbandona il memorandum d'intesa. Arrestati Andrew e Tristan Tate, influencer misogini della manosfera vicini al movimento MAGA, accusati di stupro e tratta di esseri umani. I due fratelli di 38 e 39 anni sono finiti in manette a Miami. Il Regno Unito, dove devono rispondere dei reati, ne ha chiesto l'estradizione. Visita di Salvini a Roggero nel carcere di Bollate. Gli abbracci e l'annuncio: sarei orgoglioso di candidarlo. L'avvocato difensore si muove per puntare alla grazia, ma prevede tempi lunghi e riconosce che il gioielliere si sia rivolto a Mattarella impropriamente. Bimba austriaca di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato. Assente il bagnino, ma l'impianto non era funzionante, anche se il cancello risultava aperto. Disposta l'autopsia, struttura sequestrata. A Milano, tempesta sul live di Bad Bunny, concerto interrotto, molti fans feriti dalla grandine. Dopo una prima interruzione per l'inizio della pioggia, situazione meteo ingestibile ed area evacuata. Prima dal cantante portoricano, un omaggio all'Italia, eseguita Bella Ciao. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo, canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza a Miami, 6-4 sulla Francia. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Formula 1 a Spa, Antonelli ancora in pole, via alle 15. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli, code per traffico alla barriera di Milano Sud. Proseguendo, code a tratti per traffico tra Valsamoggia e l'immissione sulla A14 Adriatica. Sulla statale 18 Tirrena Inferiore, corsia chiusa per una frana tra l'incrocio Maratea e l'incrocio Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Prudenza e buon viaggio.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
9: It's in the stars, it's at the
8: starlight. It's not about expression. First you have to please yourself. You just don't give up.
0: 2 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del pre-rock. Partiamo con gli AC/DC, questa Playboy.

0: Ok, but this is the last time. Gli Offspring chiudono 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock. Questa è Virgin Radio, rimanete con noi, torniamo fra poco anche con i Black Keys.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti.

0: Croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
4: Sì.
3: Sì e no.

Tighten Up, i Black Keys, qui su Virgin Radio dal 2010, il loro album Brothers, ritrovato domenica mattina a Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi qui ancora per un po' e parliamo però dei Queens of the Stone Age, perché fra poco ascoltiamo il loro nuovo brano e quindi parliamo proprio di questo. Sono tornati, il nuovo singolo che si chiama Easy Street. Lo avevano presentato dal vivo durante il loro tour delle catacombe, il Catacombs Tour, e ovviamente è stato atteso con impazienza da tutti i fan, perché è il primo brano inedito dopo il loro album del 2023, In Times New Roman. Vi leggo cosa ha detto Josh Homme, il frontman dei Queens of the Stone Age, su questa canzone, così poi quando la ascoltiamo capiamo un po' il senso. Lui dice: è una canzone piuttosto divertente, è come quando sbatti il gomito, cioè fa ridere perché fa male e fa male perché fa ridere, che in effetti è una cosa vera, ti fa arrabbiare, però alla fine pensi: ma come ho fatto a sbattere il gomito qui proprio sul tavolo? Sei serio, ma allo stesso tempo è divertente. E dice: l'abbiamo realizzata come si farebbe con un demo, niente click track, abbiamo lasciato gli errori, il tempo accelera, rallenta, i battiti di mani non sono perfetti ma nemmeno brutti, e proprio un battito un po' sbagliato aggiunge quell'elemento umano che non puoi fingere. Lui dice: questa canzone parla anche del comprendere le imperfezioni della propria vita, e viva gli errori. Vabbè, mi piace questa visione di Josh Homme. Tra l'altro vi ricordo che se andate sul nostro sito virginradio.it potete trovare l'intervista che io e Andrea Rock abbiamo fatto durante gli Days proprio Queens of the Stone Age. È molto breve perché era prima del loro live, è stata molto emozionante avere di fianco un gigante, letteralmente, perché Josh Homme è enorme, però soprattutto un gigante della musica. Va bene, li ascoltiamo direi, quindi nuovo singolo Queens of the Stone Age 2026 qui su Virgin Radio. Questa canzone si chiama Easy Street.

0: Gli Stereophonics, There's Always Gonna Be Something. Qui a Breakfast in Rock, rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic firmato dagli Eagles.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da €5,400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
18: Virgin Classics 1979.

Virgin Classic firmato dagli Eagles 1979, Heartache Tonight, qui a Breakfast in Rock. Canzone con un ritmo molto solo, infatti l'hanno scritta, hanno scritto il primo verso ascoltando, si dice, le canzoni di Sam Cooke, che era nominato proprio il King of Soul. Bella, mi è piaciuto tanto questo Virgin Classic, e mi piacciono tanto le notizie di Virgin Radio, le nuove date dei concerti che sono uscite. Ne abbiamo parlato ieri, ma ne continueremo a parlarne fino a quando? Fino al 2 novembre, che è la prima data di Bob Dylan all'Unipol Dome di Milano. Il 5 novembre sarà al Palazzo dello Sport a Roma, il 7 novembre poi all'Unipol Arena di Bologna. Devo dire che quando sono uscite queste date sul sito di Virgin Radio mi hanno scritto un sacco di miei amici e di mie amiche dicendo: ma c'è Bob Dylan in Italia, wow! E io ho detto sì. Tra l'altro vi ricordo di visitare il sito, perché c'è una sorpresa in esclusiva Virgin Radio, di Virgin Radio. Quindi andate sul sito, scovate un sacco di cose, potreste insomma avere delle belle sorprese. Non vi svelo altro qua, perché così andate sul sito, ci potete ascoltare anche tramite l'app da scaricare gratuitamente sui vostri telefoni, e siamo anche in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 della piattaforma satellitare TVSAT, e anche tramite l'app Mediaset Infinity. Bene, ho detto tutte queste cose, adesso continuiamo con la musica, perché è uscito il nuovo album di Paul McCartney, si chiama The Boys of Dungeon Lane, album stupendo, e Dungeon Lane è proprio la strada che sta dietro l'aeroporto di Liverpool, dove lui insomma è cresciuto. E l'altra sera sono rimasta all'aeroporto di Copenaghen 6 ore. Se fossi stata all'aeroporto di Liverpool probabilmente sarei uscita a fare un giro, a vedere un po', no, questo posto, questo immaginario di Paul McCartney. Invece no, ero da una altra parte. Vabbè, basta. Va bene così. Basta, hai ragione. Andiamo avanti. Allora, Paul McCartney, questa canzone fa parte del suo nuovo album che ci sta piacendo tantissimo. Si chiama Come Inside, questo Virgin Radio.

0: Sognare fa bene, perché a forza di farlo, i sogni si avverano. A me è successo, sto ancora vivendo un sogno. Prima o poi, qualcuno mi sveglierà.
1: Sting. Virgin Radio. Style Rock.

0: I Radiohead con High and Dry chiudono questa seconda ora di Breakfast and Rock insieme. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 8 e 59 minuti.
4: It's 8:59 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Qasem vicino a Hormuz. Washington dirama per i connazionali un'allerta globale sui viaggi. Teheran sospende l'accordo di tregua e annuncia: abbiamo attaccato su larga scala con droni kamikaze due basi statunitensi in Kuwait. Salvini visita Rogero in carcere a Bollate. Il vice premier vuol candidare il gioielliere che ha ucciso due rapinatori in fuga. Parla Meloni: ho detto io a Nordio di procedere per la grazia, pena di 14 anni e 9 mesi sproporzionata. Così la moglie del condannato non è un giustiziere. Bimba austriaca di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato, bagnino assente, ma l'impianto era chiuso, non il cancello. Bambino di 4 anni perde la vita per un bagno nell'Adda. Lo zio ha tentato di salvarlo, morto anche lui. Indiane le vittime. Arrestati Andrew e Tristan Tate, influencer misogini della manosfera, vicini al movimento MAGA, accusati di stupro e tratta di esseri umani. I due fratelli di 38 e 39 anni sono finiti in manette a Miami. Il Regno Unito, dove devono rispondere dei reati, ne ha chiesto l'estradizione. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza, a Miami incredibile 6-4 sulla Francia dopo il 4-0 del primo tempo. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Formula 1 Spa, Antonelli super alla sesta pole in carriera, via alle 15, l'italiano della Mercedes davanti a Verstappen e Russell, terzo grazie alla penalizzazione di Norris. I ferraristi in griglia, Leclerc quarto, Hamilton quinto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A9 verso Lainate, code in entrata alla barriera di Como Grandate per traffico intenso. Sulla statale 309 Romea, corsia chiusa per incidente all'incrocio Casal Borsetti verso l'incrocio Ravenna, statale 309 diramazione Romea. Sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per incidente all'incrocio Foggia, statale 655 di Candela verso l'incrocio Otranto, statale 173 delle Terme Salentine. Sulla statale 42 del Tonale e della Mendola, rallentamenti per lavori all'incrocio Lovere, statale 469 Sebina Occidentale. Sulla statale 554 Cagliaritana, rallentamenti per lavori all'incrocio Cagliari, statale 131 diramazione Carlo Felice, verso l'incrocio Cagliari, statale 130 Iglesiente. Prudenza e buon viaggio.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First you have to please yourself. You just don't give up.
0: Dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast and Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Muse.

0: Sam Fender con Getting Started chiude questi 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock e, come vi avevo promesso all'inizio di questo programma, è arrivato uno dei nostri momenti preferiti, perché il primo ascoltatore o la prima ascoltatrice che chiama adesso viene in onda con me, facciamo due chiacchiere, ci divertiamo, ma soprattutto si porta a casa il nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, in versione CD. Il numero da chiamare adesso è 800-324-330.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
6: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Muove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: E in questo periodo devo dire che sto riascoltando tanto gli Arctic Monkeys. Questa era Do I Wanna Know del 2013. Alex Turner, ti amo, va bene. Allora, poco fa abbiamo lanciato l'appuntamento Album Gift per portarsi a casa il nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, in versione CD. L'ascoltatrice più veloce a chiamare è stata Micaela. Ciao Micaela, benvenuta su Virgin Radio.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, Micaela, giusto con la audio?
1: Sì,
0: bene.
1: Sì, giusto.
0: Allora, complimenti, sei contenta di aver questo CD?
1: Sì, sì, moltissimo, molto.
0: Senti Micaela, dici un po', da dove ci ascolti, di dove sei?
1: Sono di Teramo, Abruzzo.
0: Ah, e come si sta oggi, che programmi hai? Dici un po', facci un po' la cartolina, allora, della tua giornata.
1: In questo momento sono al lavoro, quindi... è stato proprio il mio capo, sta sempre con la radio vostra a sentire.
0: Ah,
1: e abbiamo avuto questa fortuna, diciamo, dai.
0: Bene, beh, che bello. Allora poi puoi ascoltare, puoi portare il CD al lavoro? Cioè, ogni tanto
1: lo regalerò al boss.
0: Va bene, dai, alla fine se lo merita, se mette sempre Virgin Radio al lavoro. Che lavoro fai, Micaela?
1: Io sono barista.
0: Ah, quindi siete in un bar con la radio accesa, vabbè, stupendo.
1: Sì.
0: Bene.
1: Sì.
0: Allora ti auguriamo una buonissima domenica, buon
1: grazie.
0: Lavoro e poi insomma
1: grazie.
0: Buona serata se farai altro.
1: Grazie
0: a te.
1: Mille.
0: Sì, grazie a te Micaela. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Che bello, cioè alla fine quando lavoravo in un bar c'è della bella musica, lavori molto meglio, questo sicuramente da dire. Continuiamo, ci sono anche i Greta Van Fleet, questo è un nuovo singolo, si chiama Play Your Games.

0: Ozzy Osbourne insieme a Eric Clapton, One of Those Days, qui su Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco arriva anche il boss che firma il prossimo Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
5: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
4: Arriva subito.
6: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Ufficio cosa smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
12: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
16: Virgin Classics 1984.

Pink Cadillac, Virgin Classic, firmato da Bruce Springsteen, 1984, qui su Virgin Radio. Canzone che mi fa sentire, che mi fa pensare anche un po' all'estate. Allora parliamo proprio di quanto è bella l'estate da un lato, ma del farsela vivere, di riuscire a viversela bene, perché c'è questa FOMO estiva. Che cos'è? È come la FOMO invernale, cioè la paura di sentirsi esclusi, ma durante il periodo estivo, che è peggio, perché se stiamo facendo qualcosa che non prevede essere alle Hawaii distesi su una spiaggia bianca nel mare corallino, ma lo vediamo su altri profili social di base, a quel punto ci arriva questo malessere interiore che non ci fa vivere bene quello che stiamo facendo. Cioè è il timore di restare esclusi da vacanze da sogno o da ogni evento possibile e immaginabile estivo, che siano questi festival oppure appunto vacanze di gruppo con gli amici che non sono i nostri, però ci sembra di perdere qualcosa. È il fatto di essere sempre al confronto con le vite degli altri, quindi vedere posto, storia altrui, che ci fa scattare questo senso di inadeguatezza. Non so dire più le parole, sto pensando all'estate degli altri forse. Vabbè, ci sono dei modi per evitare questa FOMO, cioè un po' di detox, via i telefoni, basta Instagram, basta guardare tutto quello che fanno gli altri, e anche imparare a riposarci bene. Cioè il riposo non è tempo sprecato, ma effettivamente è una necessità. Proviamo, dai, ci mettiamo su un prato. Proviamo, via il telefono, dormiamo, proviamo a rilassarci e vedrete che andrà meglio questa.

0: amo il rischio. E la maggior parte delle cose migliori che ho fatto sono riuscite proprio perché tutti pensavano che fossi matta.
1: Courtney Love. Virgin Radio. Style Rock.

0: Mumford & Sons con Rushmere chiudono queste tre ore di Breakfast in Rock passate velocissime. Grazie a tutti e a tutte quante per essere state con noi. Grazie anche a Thomas in regia. Io vi lascio con Adriana, Rocking Weekend. Dopo di lei ci sarà Che ti passa. Noi ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 7 alle 10 con me Viola, ovviamente qui su Virgin Radio. Allora ciao a tutti e buon weekend.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora, Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 10.
4: It's 10 a.m.
2: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Grande musica per questo fine settimana, ma grande musica praticamente sempre perché siete su Virgin Radio. Ma buongiorno, buona domenica 19 di luglio, sono le 10, io sono Adriana, resto con voi fino alle 14. E beh, giornata bella, impegnativa si può dire, stasera c'è la finale dei mondiali, vero Thomas? Tu chi tifi? Dai, dimmi, niente. Ok, lo voglio sapere da voi, magari ne parliamo durante questa prima ora di Rocky Weekend. Spagna o Argentina, come finisce? Previsioni, vediamo.
5: Comunque
0: un pochino, come sempre. Poi chiaramente ci dedichiamo assolutamente alla musica. Oggi c'è anche l'appuntamento Free Ticket, vi mandiamo ai concerti. Ma lo sapete, a noi come piace iniziare? Piace iniziare con il Free Rock, con i 20 minuti di musica senza interruzione che ci accompagnano in questa, ecco, prima ora di Rocky Weekend. Li apriamo con una band che aspettiamo il 6 di novembre, Unipol Forum di Milano. Sono i Placebo.

0: I Fontaines DC in the Modern World chiudono loro il free rock della prima ora di Rocky Weekend. Restate qui su Virgin Radio, torniamo tra pochissimo anche con i Linkin Park.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines DC e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
6: Il caldo ti rallenta.
7: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Non voglio essere fritto!
14: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
13: E gli altri?
14: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
15: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
16: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in

0: Meyer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
5: Stasera 18:45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.

Bottle of Glass, Linkin Park in questa prima ora di Rocky Weekend. Buongiorno, buona domenica, domenica 19 luglio, giornata, se vogliamo, ecco, importante per tanti punti di vista, magari una bella giornata di mare meritata per chi ancora non l'ha vista, ma stasera in New Jersey al MetLife Stadium si disputerà la finale dei mondiali di calcio Spagna-Argentina, quindi voglio sapere ancora da voi chi ti fate, se Spagna o Argentina, e già dai messaggi, ecco, c'è una divisione, ognuno ha i propri motivi, magari scrivetemi anche il perché. E noi sappiamo che l'Halftime Show sarà curato da Chris Martin dei Coldplay, per Coldplay, l'ho detto meglio, ma c'è una persona che però ha storto un po' il naso su ciò ed è Robert Smith dei Cure. Ha pubblicato un post dove fa capire apertamente che ci sono diversi aspetti, diverse cose, motivi per cui lui è un po' contro tutto questo spettacolo e le dinamiche dei mondiali. Però comunque staremo a vedere stasera sia cosa accadrà su quel palco, sia come andrà a finire, ecco, questa partita di calcio. Ma passiamo ai Green Day, perché nelle sale, ecco, ad agosto di tutto il mondo, dall'11 al 18 agosto, quindi manca relativamente poco, uscirà Nimrods, la commedia on the road ispirata ai primi anni della band. L'abbiamo detto, ci saranno anche loro a suonare all'interno di questo film, e per celebrare l'annuncio hanno pubblicato un nuovo singolo che ascoltiamo adesso insieme su Virgin Radio, si chiama I'm Never Gonna R.I.P. Whoa!

0: Continua a pensare che l'amore è tutto ciò di cui hai bisogno. Non conosco un messaggio migliore di questo.
1: Paul McCartney.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: I Guns N' Roses con Perhaps su Virgin Radio in Rocky Weekend. Restate insieme a noi, torniamo tra poco anche con un classico del 71.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Allora, vacanze?
18: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
17: Ma ne hai viste di tutti i colori?
18: No, solo quelli di Mini.
16: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
19: Virgin Classics
20: 1971.

Won't Get Fooled Again, loro sono Yoohoo, 1971, dall'album Who's Next, il nostro Virgin Classic di questa prima ora di Rocky Weekend, domenica 19 luglio al 342-4141-411 per la maggiore questa sera. Siete per l'Argentina, va bene, ognuno insomma ha le sue motivazioni, vede le partite di calcio, magari piace di più il modo di giocare, molte cose, ma io voglio dire non ne capisco nulla, quindi stasera ci godremo solo questa partita e vinca chiaramente il migliore. Ma passiamo alla musica, alla nostra mattina insieme di Rocky Weekend, perché sono sempre tanti i canali attraverso cui possiamo stare assieme, cioè il 717 di Sky, 68 di TV Sat, c'è Mediaset Infinity, c'è il nostro sito virginradio.it, da tenere assolutamente d'occhio perché c'è un'iniziativa molto importante che riguarda Bob Dylan a partire da lunedì alle 11. Ne parliamo anche nel corso di queste 4 ore insieme, perché le novità nel mondo del rock and roll non mancano mai. I nostri artisti, voglio dire, sfornano sempre pezzi, ci sono sempre tour nuovi e noi siamo sempre pronti a parlarne insieme.

0: Young Again, gli Shine Down su Virgin Radio. E adesso arriva Paolo Mogeri con il Long Play Stories dedicato ai Garbage.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Play Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo di una band che segna un punto di incontro tra Edimburgo in Scozia e Madison, nello stato del Wisconsin, in America. Due luoghi lontani e diversi, ma uniti da un suono indie rock che conquista il pubblico nel 1998. Questa puntata è dedicata ai Garbage e al loro singolo più famoso, I Think I'm Paranoid. Madison nel Wisconsin e Edimburgo in Scozia. A Madison ci sono gli Smart Studios del batterista Butch Vig, che ha lasciato il segno sugli anni 90 producendo due album grandiosi degli Smashing Pumpkins, poi i Sonic Youth e anche Nevermind e Nirvana. E poi ha fondato i Garbage con i chitarristi Steve Marker e Duke Erickson. I'm only happy when it rains. Edimburgo è la città di Shirley Manson, voce rock e immagine indie, che canta in una band chiamata Angelfish. I Garbage cercano una cantante, vedono un videoclip degli Angelfish, Suffocate Me. Chiamano Shirley Manson a Madison e trovano l'intesa in un'idea della musica che, come ha detto Shirley spiegando il nome della band, è un modo per sconfiggere i demoni. Spero che tutta questa spazzatura diventi qualcosa di bello. Nel 1995 Garbage escono con il primo album omonimo, vendono 4 milioni di copie e vanno in tour per un anno con gli Smashing Pumpkins. Poi tornano a Madison, sperimentano una contaminazione tra chitarre elettriche e beat elettronici e definiscono, come hanno detto loro stessi, il loro suono con il secondo album, Version 2.0, che esce l'11 maggio 1998 e arriva al numero 1 in Inghilterra. Sono gli anni di grandi figure femminili del rock, da Courtney Love a Skin, Shirley Manson alla voce e alla presenza per attirare il pubblico, e scrive testi che, come ha detto lei stessa, non sono certo poesie, ma servono a sbloccare sensazioni e sentimenti che trattieni dentro troppo a lungo. Suono graffiante, intenzione e melodia, ogni cosa va al punto giusto nel singolo che esce il 6 luglio 1998 e lancia l'album al successo. Questi sono i Garbage con I Think I'm Paranoid.

0: I Think I'm Paranoid di Garbage 1998, il Long Play Stories di Paola Mogeri, che ci porta alla fine della prima ora di Rocky Weekend su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 10:59 minuti.
7: It's 10:59 a.m.
8: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
9: It's in the stars, it's at the starting.
8: It's not about expression. First, you have to please yourself.
9: It's in the stars, it's
8: in the stars. Just don't give up.
0: E neanche noi molliamo mai, restiamo sempre qui su Virgin Radio insieme a voi. Buongiorno e buona domenica, 19 luglio. Com'è che ve la passate? Qui si sta bene a Milano oggi, ieri ha piovuto. Ripartiamo con il free rock ad aprire.

0: Dark Side di Blink 182 chiudono loro il free rock di questa seconda ora di Rocky Weekend, grande concerto targato Virgin Radio, 13 di giugno 2027, Hideys Milano, Ippodromo SNAI San Siro. E a proposito di concerti, tra poco parliamo di Bob Dylan perché ci sono delle novità spettacolari, si può dire, ma prima torniamo anche con i Darkness.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza.

0: solarità aderente.
1: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99€ e cuscino memory rinfrescante a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Darkness in questa seconda ora di Rocky Weekend. Anche io spero che voi stiate passando una meravigliosa domenica mattina. Domenica mattina è Rocky Weekend, dove parliamo di concerti. Allora, innanzitutto, domani a partire dalle 11, domani che è lunedì mattina, sul nostro sito virginradio.it c'è una grande iniziativa dedicata al tour di Bob Dylan, quindi mi raccomando, mettetelo nei promemoria, insomma scrivetelo su un bigliettino, vedete, andate sul nostro sito virginradio.it. E sì, perché Bob Dylan torna nel nostro paese, in Italia, per tre imperdibili date a novembre. Il 2 novembre suonerà a Milano all'Unipol Dome, poi il 5 novembre a Roma Palazzo dello Sport e fine 7 novembre Unipol Arena di Bologna. E per quanto riguarda, ecco, tutte queste date, vi anticipo anche che, come ho già fatto in passato, non bisogna usare il telefono, proprio zero, lo riponete in tasca, nella borsa, e lì deve restare, perché è proprio vietato.
1: Basta.
0: Vietato telefoni, videocamere, dispositivi di registrazione. Lui è una cosa che non vuole, vuole offrire al pubblico un'esperienza di ascolto molto immersiva e autentica. E quindi torna sempre Thomas, lo dico anche agli amici e alle amiche di Virgin Radio, il tema dei telefoni, perché è davvero divisivo. C'è chi proprio non vuole usarlo e godersi il momento, chi invece ha bisogno di guardare quei video lì, cioè dopo il concerto si torna a casa e si guarda quei video per settimane, con piantini, non piantini, e poi alla fine si smette. Però quindi alla fine qual è la cosa giusta da fare? Va bene, su Virgin Radio arrivano

0: sono anche i Muse con Mercy su Virgin Radio in Rocky Weekend e tra poco torniamo anche con un classico firmato David Bowie.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toys Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 20 e martedì 21 luglio vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
8: Virgin Radio Style Rock.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima.
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
15: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
18: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
19: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta una nuova puntata.
19: Stasera 18:45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
20: Virgin Classics 1975.

Hai ragione Thomas, questo è un sound davvero felice che ci accompagna in questa domenica mattina con questo Virgin Classics del 1975. Era David Bowie con Young Americans. Domenica 19 di luglio parliamo un po' dei Soundgarden. Precisamente Kim Thayil, il chitarrista della band, ha dichiarato che l'ultimo album dei Soundgarden, dove sono contenute anche registrazioni di Chris Cornell, uscirà probabilmente l'anno prossimo, quindi nel 2027. Questa è una notizia di cui abbiamo già un po' parlato qui insieme su Virgin Radio, ma la novità è che non si esclude poi la possibilità di un tour per promuovere l'uscita di questo disco. E Thayil ci spiega anche un po' com'è che sono partiti i lavori. Dice che ci sono almeno due canzoni di cui lui ha scritto la musica, per qualcuno anche il testo, per altre lui la musica e Chris Cornell il testo. Quello che faceva Chris era modificare sostanzialmente la lunghezza e la sequenza delle strofe e dei ritornelli per adattarli al testo. Ma comunque ci dice che è ancora tutto in corso d'opera, le decisioni devono essere prese da lui, da Matt Cameron, Ben Shepherd e anche dal produttore. Quello che, ecco, un'altra cosa che sappiamo molto bene è che probabilmente saranno 8 o 9 canzoni. Che dire, noi restiamo in attesa di questo disco, ma soprattutto di un tour, perché no? O no, Thomas? Mi piace quando mi guardi così. Va bene, arriva un'altra coppia che in realtà ci piace molto, formata da MGK, Fred Durst, questa è Fix Your Face.

0: 1993 in Nirvana, All Apologies. Chiudono loro la seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Noi torniamo dopo le news del TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
5: Sono le 11:59 minuti.
10: It's 11:59 a.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
11: Buongiorno da Jerry Romano. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Qasem vicino a Hormuz. Washington dirama per i connazionali un'allerta globale sui viaggi. Teheran sospende l'accordo di tregua e annuncia: abbiamo attaccato su larga scala con droni kamikaze due basi statunitensi in Kuwait. Massiccio bombardamento russo nella notte contro Kiev. 50 missili e 120 droni in meno di un'ora partiti da Bryansk. Almeno un morto e 5 feriti. I soccorsi tra le macerie di due edifici residenziali. Zelensky, leader ucraino, denuncia uno degli attacchi più violenti. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate. Il vice premier vuol candidare il gioielliere che ha ucciso due rapinatori in fuga. Parla Meloni: ho detto a Nordio di procedere per la grazia. Pena di 14 anni e 9 mesi sproporzionata. Così la moglie del condannato, non è un giustiziere. Bimba austriaca di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato. Bagnino assente, ma l'impianto era chiuso, non il cancello. Bambino di 4 anni perde la vita per un bagno nell'Adda. Lo zio tenta di salvarlo, morto anche lui. Indiane le vittime. Bollino rosso per 16 città dopo un venerdì di temporali sul nord. A Milano concerto di Bad Bunny interrotto, molti fans feriti dalla grandine. Dopo lo stop per l'inizio della pioggia, il peggioramento meteo e gli 80.000 evacuati. L'evento non sarà recuperato, i biglietti verranno rimborsati. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo, canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza, a Miami incredibile 6-4 sulla Francia, dopo il 4-0 del primo tempo. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Questa è le breaking news di TGCOM 24.
12: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
13: It's in the stars, it's at the starlight.
12: It's not about expression. First you have to please yourself.
13: It's in the stars, it's in the stars.
12: You just don't give up.
0: Questa risatina mi piace tantissimo e noi cominciamo così, ridendo e sorridendo soprattutto in questa terza ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio, buona domenica a tutti voi. Noi ripartiamo sempre con il nostro free rock, ad aprirlo stavolta Lenny Kravitz.

0: Free Rock.
1: In Rocky Weekend, 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: E anche il nostro momento free ticket, eccolo che arriva. Oggi avete la possibilità di portarvi a casa due biglietti per il concerto degli Scancanensi a Pisa, Piazza dei Cavalieri. Come potete fare? Chiamate il numero verde 832 43 30, il più veloce di voi verrà in onda tra pochissimo qui con me su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
1: Da Alessandro e Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano, 5 novembre Palazzo dello Sport Roma, 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 20 e martedì 21 luglio vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
5: Virgin Radio, Style Rock.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatina!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè, buona,
6: ma non fritta.
7: Ah!

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro, fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: I Pearl Jam su Virgin Radio e anche noi facciamo respirare stamattina a pieni polmoni colei che si porta a casa due biglietti per il concerto degli Skunk Anansie. Ma buongiorno Michela.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, benvenuto su Virgin Radio, come stai?
1: Tutto bene, grazie, grazie.
0: Dai, sei felice per questo concerto, due biglietti, il concerto degli Skunk Anansie a Pisa?
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Beh, tu da dove ci chiami?
1: Da Avezzano, provincia dell'Aquila.
0: Ok, quindi dai, il 26 luglio, tra l'altro non manca neanche troppo, sarebbe la prossima settimana.
1: Poco.
0: Ok, già sai con chi andrai a questo concerto?
1: Sì, sì, li regalerò al mio ragazzo.
0: Ah, lo sa, gliel'hai già detto?
1: No, no, ancora no.
0: Quindi piccola sorpresa, va bene?
1: Esatto.
0: Va bene, dai, sarà sicuramente un, come dire, un regalo molto bello, perché parliamoci chiaro, i concerti sono tra i regali migliori che si possano fare. Ma è la prima volta che vedi questa band?
1: Sì, per lui sì.
0: Ok, bene, sarà una prima volta molto piacevole.
1: Sì, farà molto contento.
0: Poi ci fa sapere magari la sua reazione, la reaction.
1: Certo, certo.
0: Va bene, Michela, allora grazie mille. Noi ti auguriamo buona giornata e buon concerto. Buon
1: a
0: live.
1: Voi, buona
0: ciao,
1: domenica,
0: ciao,
1: grazie.
0: Grazie anche a te. E va bene, hai capito, fidanzato contento, anche Michela contenta. Arrivano U2 su Virgin Radio.

0: Devo ringraziare i miei genitori. Mi hanno sempre assecondato, specie mia madre. Ogni volta che tornavo a casa mi sentivo dire: «Dai, prova a limitarti». Ma effettivamente, a cominciare dal sesso, non le ho mai dato ascolto.
1: Iggy Pop. Virgin Radio. Style Rock.

0: Necessity, i Red Hot Chili Peppers su Virgin Radio in Rocky Weekend, e tra poco torniamo anche con un classico dei Rolling Stones.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Oh! La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì. Come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
19: Virgin Classics 1966.

Paint It Black, Rolling Stones, Virgin Classics del 1966. Ormai sono protagonisti delle nostre giornate Rolling Stones, perché è uscito il 10 luglio Foreign Tongues. Paola Mogeri ha intervistato Mick Jagger. Sul nostro sito virginradio.it trovate l'intervista completa. E poi ancora, Mick Jagger è il nuovo rock ambassador di Virgin Radio, quindi voglio dire, c'è proprio tema Rolling Stones in questo luglio 2027, ma 2026, ma che 27, Thomas, io sono già l'anno prossimo. Va bene, parliamo di genitori figli, ma quanto è bello vederli insieme sullo stesso palco. Li abbiamo visti spesso, devo dire, anche ad esempio Dave Grohl con sua figlia Violet, Wolfgang Van Halen ha suonato al fianco di suo padre Eddie per un sacco di tempo fino a la sua scomparsa, e adesso anche Scarlett White, figlia di Jack White, si è unito a suo padre per suonare tre brani: Cannon, John the Revelator e Black Math. Sono tutti brani amatissimi dai fan dei White Stripes, e lo hanno fatto durante lo show svolto a Brooklyn, al Brooklyn Paramount di New York, dove Scarlett ha accompagnato suo padre al basso, è salita sul palco e hanno fatto questo show padre figlia davvero molto bello. In generale è sempre bello vedere che, ecco, i figli seguono un po', quando si tratta della musica, le orme dei genitori. Io voglio sapere da voi, ecco, se da chi ci ascolta, cos'è che condividete con i vostri figli? Quale passione in particolare? Se riguarda il rock o magari qualche sport, non so, condividetelo con noi al 342 4141 411. Intanto su Virgin Radio arrivano anche gli Evanescence.

0: 1994, Oasis con Supersonic. Sono loro a chiudere la terza ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Restate lì, noi torniamo tra poco con un nuovo Free Rock.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 12 e 59 minuti.
4: It's 12:59 p.m.
5: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
0: Le 13 in punto di questa domenica 19 di luglio, buongiorno, anzi direi buon pomeriggio, ma sicuramente saluto Thomas in regia e che dà spazio ad Ale Fiore. Ricominciamo con il Free Rock ad aprirlo, ci sono loro, i Green Day.

0: 3, Rock.
1: In Rocky Weekend, 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: Dopamine, Sum 41 sono loro a chiudere il free rock di questa quarta ora di Rocky Weekend, domenica 17, no ma che dico, domenica 19 luglio, le 13 è 17, è Ale Fiore, ma questa è la quarta ora di diretta, dai, concedimelo, anche perché stiamo chiacchierando da questa mattina, abbiamo anche dato due biglietti per il concerto degli Scancanensi, continuiamo ancora fino alle 14, io voglio sapere com'è che ve la state spassando in questa domenica mentre siete in ascolto di Virgin Radio e ovviamente restate qui perché il nostro obiettivo è quello sempre di accompagnarvi con la musica e infatti tra pochissimo arrivano anche i Cranberries.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
3: Con Max Giusti.
2: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
3: Stasera 18.45, Canale 5.
2: Il muro dà, il muro prende.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
9: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: Per Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.

Voce di Dolores O'Riordan è davvero una coccola in questa domenica mattina e ce la prendiamo tutta quanta, sia voi che noi qui in studio. Io, Adriana e Alifiore, insieme a voi fino alle 14 parliamo dei Queen, perché recentemente Roger Taylor ha parlato della possibilità che la band torni in tour. Dice che nonostante sia una macchina gigantesca da mettere in moto, lui comunque sarebbe felicissimo, perché tra le cose che ama di più al mondo, sicuramente, ecco, tra quelle c'è suonare dal vivo. Però Taylor dice anche una cosa molto importante sulla possibilità di riportare i Queen live, e cioè che questa scelta dipende sostanzialmente da Brian May, da quello che vuole fare lui, e che se entrambi sono davvero poi convinti di farlo insieme, si farà. E aggiungono che Adam Lambert si conferma comunque un ottimo musicista, una bravissima persona con cui continua a collaborare, e lo scorso autunno ha rivelato anche che Queen avevano lavorato anche al del nuovo su al nuovo materiale con Lambert, e ha detto che avevano preso in considerazione anche l'idea di portare il loro spettacolo dal vivo allo Sphere di Las Vegas in Nevada. Comunque noi siamo con le antenne dritte per quanto riguarda tutte le novità che riguardano, ecco, appunto il mondo dei Queen, perché vogliamo assolutamente continuare a vederli live insieme ad Adam Lambert e, come dire, Ale, emozionarci su quello che riguarda la loro musica, come in generale lo sappiamo bene quanto ci emoziona la musica live. Li abbiamo visti neanche troppo tempo fa qui a Milano, arrivano su Virgin Radio, sono i Foo Fighters, questa è Window.

0: Sometimes, gli Smashing Pumpkins su Virgin Radio, e tra poco torniamo anche con un classico firmato di Purple.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Hai fame?
15: Sì.
14: Molta?
15: No.
14: Hai voglia di uno sfizio?
15: Sì.
14: Fritto?
15: No.
14: Croccante?
15: Sì.
14: Dici sempre sì e no?
15: Sì.
14: Sì e no Fiorentini?
15: Sì.
16: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
17: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
19: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
20: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
21: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Virgin Classics
23: 1971.

Purple 1971, il nostro Virgin Classics. Io vi invito ad andare sul nostro sito virginradio.it perché sono passati dai nostri studi proprio loro, Ian Pace, Simon McBride. Hanno fatto una bellissima intervista insieme, ecco, ad Alteria. È stata lei che li ha intervistati in occasione del loro nuovo album di inediti che si chiama Splat, quindi andate subito a recuperarla se non l'avete visto. Intanto io vi dico anche gli appuntamenti della prossima settimana, perché noi tra poco ci salutiamo, quindi voglio lasciarvi con tutte le informazioni possibili. Giovedì 23 luglio dalle ore 21 andrà in onda lo speciale, il Best Rock su War Child Records, realizzato da Melissa Greta. E poi in questa domenica bella, calda, 19 di luglio, si continua fino a sera qui su Virgin Radio, palinsesto bello ricco. Dopo di me c'è Katy Passa fino alle 18 per la seconda parte di Rockin' Weekend. Poi c'è tanta musica, tanto rock and roll, c'è il free rock, Best Rock 500, fino poi al Virgin Radio Motel che vi porta a casa in questa sera. E poi da domani è lunedì, se siete in vacanza godetevele, se si va al lavoro godetevi questa domenica fino a sera. Intanto noi andiamo avanti con la musica perché arriva anche lui, Johnny Marr, questa è Spin.

0: Pin, la voce di Johnny Marr su Virgin Radio in Rocky Weekend, e adesso arriva Paolo Amoggeri con il Long Play Stories dedicato a Bruce Springsteen.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paolo Amoggeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Bruce Springsteen e di una canzone che racconta una storia personale che diventa universale. Il tema è l'amicizia, che continua anche quando la vita ti allontana e il ricordo ti aiuta a superare la fine. È la canzone che dà il titolo e il tema al suo 20° album, che esce nel 2020 e si intitola Letter to You. In questo album il soggetto principale è la musica stessa, parla di suonare in una band nel corso del tempo, ha detto Bruce, parlando di Letter to You. Infatti ho suonato tutto dal vivo dalla mia band. La band ovviamente è la E Street Band, che lo segue dal 1973, Bruce li chiama a raccolta dall'11 al 15 novembre 2019 nello studio che ha costruito nel suo ranch in New Jersey e registra 12 canzoni in una session travolgente. Abbiamo suonato per 3 giorni senza fermarci, il quarto abbiamo riascoltato tutto, come ha raccontato Little Steven. Al centro del racconto di Letter to You c'è un amico, George Hayes, cantante della prima band in cui ha suonato a 16 anni, The Castles. George è stata la prima rockstar che io abbia mai visto, ha detto Bruce. Usciva con mia sorella Virginia e un giorno ha bussato alla porta di casa nostra e mi ha detto: suoni la chitarra? Io non mi definivo un chitarrista, ma ho preso la mia chitarra e sono entrato nella mia prima vera band. I The Castles suonano nei locali del New Jersey, anche al caffè Wa di New York, per 3 anni, dal 65 al 68. Un periodo incredibile nella storia della musica americana per essere giovane e far parte di una band, come ha scritto Bruce nella sua magnifica biografia che consiglio a tutti voi di leggere, Born to Run. Bruce non ha mai dimenticato i The Castles, di cui è rimasto l'unico membro in vita, come canta in un altro brano molto toccante dell'album, Last Man Standing. Il batterista Bart Hines è partito per il Vietnam nel 67, non è mai tornato, gli altri sono morti. George Hayes è scomparso nel 2018, ma poco prima della sua fine Bruce ha preso un aereo ed è andato a casa sua in North Carolina per stargli accanto. Eravamo amici che avevamo preso strade diverse, non saprei dirlo meglio di così, ha detto Bruce, che torna a casa, prende una chitarra e scrive questa canzone per George, Letter to You.

0: Bellissima Letter to You, Bruce Springsteen, il Long Play Stories di Paola Mogeri che ci porta ai saluti. E allora andiamo per ordine. Ciao Alefiore, buon pomeriggio, buon lavoro e buona domenica a te. Buona domenica assolutamente a tutti voi amici e amiche di Virgin Radio, grazie mille per essere stati qui insieme a noi in questa mattina bella, calda, spero di avervi fatto compagnia nel migliore dei modi, non andate via perché adesso io la vedo, ciao Katty, è già qui, pronta, prontissima.
1: Ma l'hai dedicata a me, a Letter to You,
0: sì, amore,
2: lo sapevo.
0: A te, e allora restate perché ecco qui, come vi dicevo, lei resterà insieme a voi fino alle 18 e poi si va avanti sempre su Virgin Radio tutta la settimana, mentre noi ci risentiamo il prossimo weekend dalle 10 alle 14 qui su Virgin Radio dalla vostra Adriana. È tutto, ciao.
3: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Best Rock 500, the songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 14.
6: It's 2 p.m.
4: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Buon pomeriggio, si riparte con Rockin' Weekend perché è così, qua si danno tante belle canzoni, si dedicano tante belle canzoni a voi che siete all'ascolto, come avete potuto sentire poco fa, ce la dedichiamo anche tra di noi la musica perché è questo il bello della musica rock. Amici, buongiorno, io sono Katty Passa e c'è Alefiore sempre in regia con me, quindi la nostra macchina continua a camminare fino alle 18 in diretta. Amiche, scrivetemi al 342-4141-411, la domenica è giornata realmente di riposo. Devo dirvi che io che sono a Milano oggi ho notato per la prima volta con la mia famiglia che effettivamente la città fosse un pochettino più vuota, quindi forse le vacanze sono veramente cominciate. Potremmo dire che il 19 luglio inizia ad essere un giorno di quelli così plausibili per poter andare a fare qualche giretto qua e là, quindi fateci sapere dove state andando. Virginradio.it è il nostro sito invece dove trovate tutte le nostre novità, tutte le nostre date dal vivo. Per esempio, così ve ne dico una, quella che arriverà il 13 giugno ma del 2027 agli A-Days di Milano all'ippodromo SNAI San Siro, tornano in Italia i Blink-182 e questa è The Rock Show.

0: di Florence and the Machine. Ma sapete, amiche ed amici, soprattutto sai, Ade Fiore, che io quando ero al concerto il 3 luglio sotto il palco e ha fatto questo brano, a un certo punto, ve lo giuro, ho pensato avrebbe spiccato il volo. Cioè, lei ti dà proprio la sensazione che quel palco veramente lo sta poi per abbandonare coi piedi e inizierà a volarci in testa, e continuando a cantare ovviamente come una fata. Cioè, Florence è qualcosa di vicino all'innaturale, da quanto è brava e da quanto è bella, poi con quei capelli incredibili fluttuanti sembra quasi una creatura venuta da un altro mondo, un cartone animato. A proposito di capelli, per chi ci stesse guardando alla Virgin TV, se trovate un senso ai miei, scrivetemi al 342 41 41 41 41. Questo è un gancio chiaramente che prendo anche per ricordarvi che siamo al canale Sky 717, TV Sat canale 68. Potete guardarci attraverso il nostro sito schiacciando il pulsantino TV, oppure c'è sempre la nostra applicazione scaricabile gratuitamente, e poi Mediaset Infinity, e poi ci siamo noi in diretta che rimaniamo qui. Se siete in macchina, se state andando da qualche parte, scriveteci al 342 41 41 41. Nel frattempo noi torniamo anche coi Baby Shambles.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
4: Stasera 18.45, Canale 5.
3: Il muro dà, il muro prende.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no.
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da €33,900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199.

Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Shambles, You Talk, brano del 2007. Shatters Nation è il nome dell'album e noi ci ricordiamo molto bene, cioè io che sono Katy Passa, in particolare il 2007 me lo ricordo benissimo come anno. Ci furono un sacco di uscite di tutto quel panorama Brit Rock, anche pop, che poi si è fatto strada negli anni, e all'interno di questo grande parterre inglese, britannico, c'erano anche i Baby Shambles, che poi si sono fatti strada sì con la musica, ma ci ricorderemo molto bene l'iconica coppia di appunto Pete Doherty e Kate Moss, che in qualche modo comunque un po' l'immagine alla band l'hanno data a livello mediatico. Questo immaginario del gruppo si è definito anche attraverso queste foto, dai, chiamiamole così, datemi questa piccola licenza non poetica, queste foto iconiche che giravano già per il web. E comunque la band ritorna con un album inedito e un tour che appunto segue la recente pubblicazione di quest'album Dandy Hooligan, arrivato dopo ben 12 anni di silenzio discografico, che non sono pochini. Sicuramente i Baby Shambles hanno definito un'epoca, l'hanno fatto anche i Muse, che sono arrivati anche prima del 2007 ad esplodere con album e brani pazzeschi, e non si sono mai fermati. Diciamo che nel 2026, tra le varie dichiarazioni dei Muse che abbiamo

abbiamo letto e ascoltato, c'è quella che vogliono fare veramente qualcosa di gigante, cioè potrebbero veramente letteralmente arrivare sul palco con una navicella spaziale. Cioè, noi ci aspettiamo di tutto dei Muse. Detto questo, la bella notizia è che ci sono due date per entrambe le band, quindi andiamo ai Baby Shambles: 7 ottobre 2026 Orion Life Club di Ciampino a Roma, e poi ci sarà l'8 di ottobre l'Alcatraz di Milano che li aspetta in Italia. Mentre per quanto riguarda i Muse che stiamo per ascoltare, il 20 e il 21 novembre saranno all'Unipol Dome di Milano, ripeto, magari in navicella o magari semplicemente spaccheranno come sempre. Sono curiosissima, ascoltiamo il nuovo singolo Night Shift Superstar.

0: Non seguire un sentiero. Createne uno tuo.
1: Jared Leto. Virgin Radio. Style Rock.

0: James dei Greta Van Fleet in diretta su Virgin Radio, un brano di quelli che ci ricordano che tutto è possibile, perché anche loro prima ci hanno detto no, forse non torniamo, poi sono tornati con questo singolo che abbiamo appena ascoltato. Quindi l'anno protagonista di tante canzoni che ascoltiamo in diretta in questo periodo è proprio il nostro, il 2026. Però c'è quel momento fantastico in cui torniamo indietro, andiamo nel nostro amato passato, e tra pochissimo c'è questa cosa che si chiama Virgin Classic e torniamo al 1984.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
4: Stasera 18.45, Canale 5.
3: Il muro dà, il muro prende.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
13: Spumante o champagne?
12: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
13: Filetto o entrecote?
12: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Virgin Classics 1984.

It's a Hard Life, lo dicono i Queen dal 1984, anno di questo Virgin Classic. Tra le altre cose, ricordiamolo, sul nostro sito virginradio.it c'è una sezione dedicata ai classici del rock. Quindi se voi ogni tanto voleste proprio dire oggi ho voglia solo di anni 70, noi ci siamo, venite su Virgin Radio, cliccate su tutto quello che riguarda gli anni 70 e Virgin Classics e sarete assolutamente accompagnati da quello che le vostre orecchie e il vostro cuore richiedono. A proposito di Queen, sappiamo perfettamente, abbiamo appena ascoltato quest'iconica apertura operistica di questa canzone It's a Hard Life, che è chiaramente un omaggio dichiarato all'opera lirica italiana. Infatti Freddie Mercury ha ricalcato le note di Vesti la giubba di Leoncavallo proprio all'inizio del brano. Il testo, scritto interamente poi da Mercury, fa parte, diciamo, di quel trittico sull'amore del frontman dei Queen, insieme a Love of My Life e You Take My Breath Away. Detto questo, stavo pensando a nomi classici, grandi notizie della settimana, così, 2 più 2 fa 4, Bob Dylan. Bob Dylan in questi giorni ne abbiamo parlato perché sapete che tornerà in Italia per delle date firmate Virgin Radio, sarà il 2 novembre all'Unipol di Milano, sarà il 5 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e sarà 7 novembre all'Unipol Arena di Bologna. Queste non sono notizie da niente, infatti domani, che è il 20 luglio, sul nostro sito ci sarà una sorpresa per tutti i fan di Bob Dylan e soprattutto per quelle che sono le date annunciate, quindi venite a scoprire tutto questa anticipazione che vi ho dato e che ovviamente non posso dirvi nient'altro, ma non voglio dirvi nient'altro perché è carino che voi andiate domani e scopriate cosa c'è di bello da scoprire. A proposito di progetti da scoprire, loro li seguiamo da un po', si chiamano Missio e questo è Dreams.

0: boxer al 2020, restate con noi e fate la e prendete la decisione migliore di tutte, perché tra pochissimo ritorna in diretta su Virgin Radio Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio Rockin' Weekend.
2: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 15.
5: It's 3 p.m.
6: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starting. It's not about expression. First, you have to please yourself. It's in the stars, in the stars. You just don't give up.
0: Che bello sentire la voce di Mick Jagger aprire così la seconda ora in Rockin' Weekend. Pensate che una settimana fa festeggiavamo il nostro 19° compleanno e davamo il benvenuto da poche ore prima al nostro nuovo rock ambassador, e adesso siamo qua a riaprire gli amplificatori con i Red Hot Chili Peppers.

0: Fire, i grandi Darkness che ci danno la carica giusta alle 15:20 minuti per ritornare in diretta in Rocking Weekend, e noi siamo qui ad ascoltare i vostri messaggi vocali, a leggere i vostri messaggi. Vi saluto veramente, un grande saluto a tutte le persone all'ascolto, 342 41 41 411, che siate in giro per l'Italia, ci è chiaro, perché ci state veramente dando un sacco di bel feedback. Chiaramente adesso ci ritaglieremo un momento in cui vi leggiamo e vi ascoltiamo. Nel frattempo andiamo ai nuovi singoli, alla grande musica, alle voci indimenticabili, e infatti tra poco si torna su Virgin Radio anche con gli Audioslave.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
4: Stasera 18:45, Canale 5.
3: Il muro dà, il muro prende.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate?

0: Pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura si aderisce all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su A2A.it. A2A, Life Company.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi...

Like a Stone degli Audioslave. Il 2002 è l'anno e devo dire che quando si torna alla voce di Chris Cornell, per quanto mi riguarda, che sono che ti passa, mi sembra sempre di tornare un po' a casa, perché appartiene a una di quelle voci e di quei suoni proprio che mi hanno letteralmente cresciuto e che ho scelto. E devo dire che in questo momento, in questi secondi che mi sono dati a disposizione qui in diretta su Virgin Radio, c'è proprio quella parte di musica scelta in cui io potrei dirvi: una volta parlavamo di Walkman nella mia generazione, quella di millennial, anni 80, oggi nella mia playlist sicuramente ci sono gli Audioslave e ci sono i Queens of the Stone Age, di cui stiamo parlando da qualche giorno perché ovviamente sono usciti con un nuovo singolo, lo hanno fatto dopo essere venuti a trovarci ancora in Italia, avendo alternato tutti i loro più grandi successi sul palco, essendoci venuti a trovare, come vi ho già detto nella puntata di ieri, sul nostro sito virginradio.it ci sono un sacco di racconti. Peraltro questo brano nuovo è stato presentato al Catacombs Tour, dove io sono andata in autunno, nell'autunno scorso, e vi ho detto già anche questo, quindi vorrei aggiungere a questa cosa, tra le notizie che trovate anche online e su virginradio.it, che sotto la superficie di questo brano emergono spigoli grezzi e un'ironia tagliente, ma soprattutto ospiti di questi brani sono la cantante Nikki Lane, la cui voce arriva ruvida e dolce allo stesso tempo con il carattere grintoso di Wanda Jackson e il suo timbro che crea sicuramente un contrasto con la linea vocale più morbida di Josh Homme, che possiamo dirlo è fantastico quando canta su cose un po' più intime, perché è vero, a me il suono dei Queens of the Stone Age fa impazzire, però la voce di Homme effettivamente messa un po', lasciata un po' da sola, quindi lasciata respirare a tutta l'anima che ci serve. Infatti lui dice: è una canzone registrata così, cotta e magnata, come dicono gli amici e le amiche romane, veramente in pochissimo, non ci abbiamo perso troppo tempo, abbiamo voluto veramente mettere tutto, anche le parti difettose, perché non parla solo di leggerezza, parla di comprendere le imperfezioni della propria vita. È una canzone che vive negli errori e le sue imperfezioni sono imbattibili. Io a Josh Homme credo sempre. Quindi questi sono i Queens of the Stone Age, il nuovo singolo Easy Street.

0: degli Shinedown. Parliamo di 2026 che veramente ne sforna una dietro l'altra. Loro lo fanno proprio in un disco unico che si chiama 8, che vede solo 18 canzoni. Io ho avuto veramente il piacere di approfondire le basi di questo disco, l'evoluzione di questa band che si chiama Shinedown, con il leader e cantante Brent Smith, e c'è un'intervista sul nostro sito virgilradio.it. Io sono Katy Passa, davvero sono stata proprio onorata di parlare con Brent, perché riesce ad alternare stati di leggerezza, stati di profondità, con una maturità artistica che davvero merita di essere ascoltata. Quindi venite a fare un giro sul nostro sito, questo ve lo diciamo sempre perché è pieno zeppo di cose, anche di date e soprattutto anche dei nostri classici, che però ascoltiamo anche in diretta. Tra poco torniamo al 1979.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
10: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
11: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
12: GWM, go with more.
13: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
16: Arredissima.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Mi manchi ma domani torna.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
18: Classics 1979.

I Fought Low, i Clash, inconfondibile questo brano del 1979, i grandi Clash che ci hanno insegnato veramente il potere della diversità, anche quando si parla di musica, perché comunque si sono veramente cimentati nella sperimentazione di un sacco di suoni, non soltanto il punk in quanto tale, ma lo hanno un po' reinventato e hanno dato un atteggiamento sicuramente singolare e unico al punk. I nostri grandi e amati Clash. E poi adesso, siccome dai grandi classici ci piace sempre passare a nuovi progetti, ci sono quelle personalità che si dice un po' che siano baciate dall'alto, come lei, come Suki Waterhouse, che arriva come modella, perché è bellissima, ad avere subito un grandissimo successo, perché viene presa a chiamata subito per grandi marchi. Poi diventa attrice, lavora in soap in TV, quindi fa delle cose che la portano subito al grande pubblico da giovanissima, e soprattutto è una cantautrice da sempre, chiaramente di matrice britannica, quindi restiamo in Europa, anzi se vogliamo dire in Europa, quando si parla di britannico qua si apre sempre la grande diatriba del secolo, quindi diciamolo così a livello prettamente geografico e non altro, però appunto restiamo da questa parte dell'oceano. Detto ciò, lei è molto molto interessante, e soprattutto il brano che stiamo ascoltando, con cui è uscita in questo 2026, è all'interno di un album che si chiama Loveland, e il tour si chiama The Loveland Tour, e ci fa capire che è una nostalgica lettera d'amore al suo vecchio appartamento londinese. Un po' Loveland è una macro spiegazione di quello che ci vuole dire anche in questa canzone, cioè l'amore per la sua terra, e sempre sia lodato. Quindi Suki Waterhouse, questa è Notting Hill.

0: Woodger degli Alice in Chains, era il 1992. Da questo bellissimo brano noi andiamo un attimo da un'altra parte, ma ritorniamo subito in Rockin' Weekend su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 16.
4: It's 4 p.m.
5: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
6: It's in the stars, it's at the starlight.
5: It's not about expression. First, you have to please yourself.
6: It's in the stars, it's in the stars.
5: You just don't give up.
0: Siamo andati da un'altra parte, cioè dove? A Siracusa? No, impossibile. Siamo andati a metterci in cuffia la voce del nostro rock ambassador, perché è sempre un piacere ascoltare il grande Mick Jagger. Io sono Katy Passa, si riparte con la terza ora in Rockin' Weekend e si riapre con i grandi Dandy Warhols.

0: featuring Elton John e la voce inconfondibile del nostro Ozzy Osbourne dal 2020, e noi restiamo al 2026 perché questo è l'anno della nostra diretta, questo è l'anno di un sacco di musica nuova e di tante belle notizie che riguardano il mondo del rock. Poi lo sapete, ci piace anche un po' spaziare, avremo anche oggi un momento in diretta in cui ci connetteremo con tutti voi e tutte voi all'ascolto, ma tra pochissimo si fa un viaggetto in Cina, ritorniamo anche con gli AC/DC.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
12: Ho comprato una perla nera.
13: E perché?
12: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
13: E perché?
12: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitore.

Rock or Bust degli AC/DC, che si ascolta così per forza fino all'ultimo rullante. Questo è il 2014 che ci riportiamo in diretta su Virgin Radio. Ritorniamo al 2026, domenica 19 luglio, sono le 16:26, quasi 27 minuti. E vi dicevo, una cosa divertente qui su Virgin Radio ogni tanto è proprio leggere le notizie, guardarci in faccia tipo io alle fiore e dirci: ma veramente? E poi magari condividerle con voi per farci quattro risate. Io vi do sempre il numero in diretta, 342 41 41 41 1. E leggevo appunto che in Cina è successa una cosa assurda, cioè dei bambini trasformano una Ferrari, cioè una macchina, in uno scivolo. Lo fanno per giorni e giorni. Questo proprietario era in vacanza e loro hanno deciso di giocare con la Ferrari, facendola diventare letteralmente uno scivolo. Il proprietario, chiaramente, tornando, vede i danni, quindi chiede dei video in giro per strada che è riuscito a recuperare, e vede questi bambini che ci si arrampicavano serenamente e ci giocavano con questa macchina, che comunque appunto è il costo, lo sappiamo, insomma, la parte economica di quello che riguarda il nome Ferrari non va sottolineato. E infatti questo uomo, diciamo anche giustamente, chiede i danni alle famiglie. Pensate che danni sono stati di circa 4.000 euro. Posso dire che pensavo anche più di 4.000 euro i danni, però comunque insomma non sono proprio soldini, ecco. Per quanto mi riguarda, 4.000 euro sempre comodo farebbero. Se qualcuno qui in diretta ha da regalarli, ecco, scrivetemi, che sono sempre ben disposta. Detto questo, a parte le mie cavolate, il video chiaramente è diventato virale in rete, molti utenti chiaramente hanno puntato il dito contro i genitori, ricordando che la responsabilità del comportamento dei figli ricada sugli adulti. E qui diciamo che fin qui siamo piuttosto d'accordo tutti. A me quello che invece ha

fatto ripensare questa notizia è: chissà come mai il mio libro preferito sia Il Piccolo Principe, chissà come mai e ci abbia messo dentro tutti i temi della mia vita, compresi i 18 anni. L'aspetto fanciullesco che non deve mai andarsene da dentro di noi, poi chiaramente la parte educativa, quello è un altro discorso e siamo d'accordo col fatto che vada gestita. Così come ci piacciono i Black Keys che ritornano in questo modo, blues bello crudo, Where's the Smoke, There's Fire, in diretta su Virgin Radio, i Black Keys.

0: Quando ero ragazzo c'erano due cose molto impopolari a casa mia. Una ero io, l'altra era la mia chitarra.
1: Bruce Springsteen. Virgin Radio. Style Rock.

0: Crash degli Editors è il nuovo singolo degli Editors, quindi 2026, 3 febbraio dell'anno prossimo, 2027, apriremo l'anno con gli Editors dal vivo per un live firmato Virgin Radio. Saranno all'Alcatraz di Milano e chiaramente non vediamo l'ora, lo so, di andare nel nostro amato passato per fare un altro viaggetto insieme in diretta, e stavolta andiamo al 1967.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano, 5 novembre Palazzo dello Sport Roma, 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 20 e martedì 21 luglio vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
6: Virgin Radio, Style Rock.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima.
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
10: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. solo a luglio. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
17: Virgin Classics 1967.

Sunshine of Your Love era il 1967, i Cream, di nome e di fatto una crema, qualcosa di dolcissimo per le nostre orecchie quando ritorniamo nella nostra grande parentesi dei Virgin Classics. Io sono Katy Passa, sono felicissima di essere con voi, sono contentissima di parlare di musica insieme a voi, perché questo facciamo dalle 14 alle 18 tutti i weekend, però devo dire che a volte ci piace anche leggere qualche notizia qua e là, andare un po' all'estero, perché l'internazionalità fa parte un po' delle nostre radici come radio, ma anche quando si tratta di notizie che non stanno prettamente sulle note musicali. E infatti, indovinate cos'è la cosa che caratterizza di più l'Italia e di cui si parla di più anche fuori dall'Italia? Lo so che ci siete già arrivate e arrivati: il cibo. E c'è la BBC Travel che addirittura ha dedicato un articolo alle regole non scritte, pensate, da rispettare quando si mangia in Italia. Cioè, non tanto per spiegare agli italiani come comportarsi al ristorante, aggiungo, ci mancherebbe, ma per raccontare ai turisti quando la nostra cucina sia fatta anche di abitudini, rituali e piccoli codici culturali. Quindi, uno, no al cappuccino dopo la colazione, e credo che fin qui siamo tutti d'accordo. Due, segui l'ordine del pasto, quindi antipasto, primo, secondo e contorni, dolce, caffè e amaro. E vabbè, non mescolare mare e montagna sta al numero 3. La quarta dice non chiedere sostituzioni nei ristoranti, quindi piatti non personalizzabili. La quinta dice scopri le tradizioni regionali. La sesta dice non avere fretta al ristorante quando sei in Italia. E la settima dice non saltare l'amaro. Voi che ne pensate? Io non mi esprimerò, aspetto le vostre dichiarazioni al 342-4141-411. Noi andiamo avanti con quello che ci piace fare su Virgin Radio, dai grandi classici alle grandi novità. E questa si chiama Joy, il progetto sono i Role Model.

0: R.E.M. in diretta su Virgin Radio, era il 1992, noi invece siamo a domenica 19 luglio 2026. Adesso le info sul traffico, poi si torna per l'ultima ora in Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 17.
6: It's 5 p.m.
2: Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Code per traffico intenso sulla diramazione della A14 per Ravenna, tra Ravenna e la Adriatica in direzione di quest'ultima. Sulla 26 dei trafori code per un veicolo in panne tra il Bivio A10 e Masone in direzione Gravellona Toce. Sulla A12 Roma Civitavecchia il traffico è congestionato con code tra Cerveteri Ladispoli e Torri in Pietra in direzione della capitale. Segnalato un incidente che causa code sulla 24 Roma Teramo tra Castel Madama e Tivoli in direzione della capitale. Incolonnamenti sulla 1 Milano-Bologna alla barriera di Milano Sud procedendo in direzione Milano. Sulla 15 Parma-La Spezia 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla statale 18 Tirrenia Inferiore si procede a rilento a Policastro-Bussentino. Infine sulla statale 7 la via Appia, tratto chiuso per incidente tra Sparanise e il bivio per l'Autosole. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
9: It's in the stars, it's at the starting.
8: It's not about expression. First, you have to please yourself.
9: It's in the stars.
8: You just don't give up.
0: Quarta ed ultima ora in diretta in Rockin' Weekend, sempre anticipati dal nostro grande Mick Jagger, nuovo rock ambassador, ma noi adesso arriveremo proprio con voi a fare quest'ultima ora. Ci sarà un momento free ticket, prima però un altro free rock, riapriamo gli amplificatori con gli Offspring.

0: Limitless dei Bon Jovi, ritorniamo con questo classicone del 2020, classicone in senso proprio di Bon Jovi, cioè loro qualunque pezzo facciano diventa qualcosa di cantato da tutto il mondo, e lo sappiamo perché l'abbiamo visto anche al Madison Square Garden di New York attraverso la nostra Melissa Greta, che è andata lì con due ascoltatori. Insomma, è stata un'esperienza bellissima che Virgin Radio ci ha fatto vivere. A proposito di esperienze bellissime, apro ufficialmente il numero in diretta, il numero verde 832 43 30, ripeto 832 43 30. Questo è un progetto veramente interessante. Il 19 agosto al Circolo Magnolia di Milano infatti ci saranno i G's, quindi il primo dito che chiamerà in diretta si prenderà due biglietti per andare a vederseli al Magnolia di Milano. Io vi aspetto tra pochissimo, tornate con me e anche con i Muse.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ciao patatina!
9: Ciao patatino!
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
10: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no.
14: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia.

Muse, era il 2003, noi dei Muse lo diciamo sempre quando tornano, eh? Il 20 e il 21 novembre saranno all'Unipol Dome di Milano e noi siamo molto molto contenti perché, come ci dicevamo in apertura, probabilmente arriveranno con dei, non lo so, con delle navicelle, con delle robe particolari. Bellamy non ci ha assolutamente nascosto nulla a riguardo, dice: vogliamo fare le cose veramente in grande, perché questo collegamento con lo spazio lo sentono proprio vivo, infatti attraverso la musica, tutto quello che è l'album, veramente la parte concettuale proprio prettamente narrativa ci racconta proprio questo, cioè il collegamento con lo spazio, con qualcosa che anche fisicamente va oltre il pianeta Terra. Allora, poco fa abbiamo aperto il numero verde per darvi la possibilità di andare al concerto del Circolo Magnolia di Milano il 19 agosto dei Ghis. Ci sono dei problemi di linea, quindi io semplicemente rimango qua, noi rimaniamo qua fino alle 18 per prendere la linea con l'ascoltatore o l'ascoltatrice che ci ha chiamato prima, però vi ricordo che sono una band di Brooklyn che ha raggiunto una fama mondiale nel 2025 talmente alta che da allora sta continuando a girare il mondo e infatti tornano anche in Italia. Sono davvero molto interessati.

0: Evolution dei Nothing But Thieves, che torneranno in Italia il 24 gennaio dell'anno prossimo, quindi apriamo le porte del 2027 a meraviglia, come si dice, Unipol Forum di Milano, data firmata Virgin Radio. Velocissimamente riapro il numero verde 832 43 30, abbiamo avuto dei problemi di connessione prima, adesso ci riproviamo. Quindi data di questa band che sta veramente spopolando in giro per il mondo, i Geese saranno il 19 di agosto al Circolo Magnolia di Milano. Quindi affrettatevi, chiamate, perché sono davvero interessanti da vedere dal vivo. E noi ci risentiamo tra pochissimo con voi in diretta, se ce la facciamo, e anche con i Queen.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù, a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
12: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Ufficio Case Smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Virgin Classics 1986.

0: Un brano che ci fa gustare proprio tutti gli anni Ottanta dei Queen, questa One Vision, infatti è del 1986, questo brano dell'album A Kind of Magic. Noi la magia siamo riusciti a farla, cioè io finché non sento la voce di Massimo non ci credo, però abbiamo aperto il momento Free Ticket, abbiamo dato al nostro numero verde la possibilità appunto di diventare vostro motivo di andare a vedere un concerto dal vivo con un'altra persona, quindi Massimo da Napoli, sei tra di noi? Pronto?
1: Ci sono maledetti spam, avevo il blocco delle chiamate, scusate.
0: Figurati, ogni tanto succede, come si dice, il bello della diretta, oddio, bellissimo proprio,
1: bravissima.
0: Non è... Però succede, l'importante è che riusciamo a darti questi due biglietti, quindi anzitutto i Ghis, li conosci. Li hai mai visti?
1: Allora, è un gruppo totalmente nuovo, quindi sarà comunque una scoperta. Noi comunque, a me piace la musica rock, qualsiasi genere, quindi
0: Bravo. Ci
1: andremo molto volentieri.
0: Bravo, da Napoli vai a Milano, al Circolo Magnolia, il 19 agosto, nel mezzo di agosto a Milano. Senti, chi ci porti?
1: Allora, la mia compagna Rosalia, oltretutto il 19 agosto è anche il mio compleanno.
0: No, vabbè,
1: quindi,
0: bellissimo.
1: Giorno azzeccatissimo.
0: Certo, bellissimo. Beh, Milano per festeggiare i compleanni c'ha i suoi segreti, eh. Poi se vuoi scrivici
1: sì. Che
0: ti diamo qualche dritta. Beh, bella, dai. Da vivere sicuramente per i festeggiamenti, è una città che offre tantissimo, quindi goditi la musica dei Ghis e poi goditi il compleanno, insomma. Ti faremo gli auguri a tempo debito, non oggi che porta sfortuna, va bene?
1: No, infatti. Grazie mille, ragazzi, grazie.
0: Grazie Massimo, un abbraccio e salutaci Rosalia, buon concerto. E noi andiamo avanti con Violet Grohl, che si sta facendo valere e come è arrivata con la sua musica, ha deciso di non dirlo neanche a suo padre, dritta dritta. Questo è il nuovo singolo del 2026, Bug in the Cake.

0: Bug in the Cake di Violet Growl. E adesso passiamo ad un'altra donna, Paola Maugeri, perché torna con un altro racconto poetico con Long Plain Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Play Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di un classico degli anni 80, un brano che domina le classifiche nel dicembre del

Nel 1983 Edward Van Halen ha portato al successo con il suo modo unico di suonare la chitarra la band che ha formato con suo fratello Alex e con Michael Anthony al basso e David Lee Roth naturalmente alla voce, i Van Halen. È il chitarrista più veloce, più tecnico e più sorprendente della sua generazione. Vuole sperimentare, si costruisce nella sua villa di Los Angeles uno studio di registrazione chiamato 5150, un nome ironico che riprende il codice di emergenza della polizia per un caso di follia. Lo studio 5150 diventa il suo centro creativo e Van Halen registra il loro sesto album 1984, che esce il 9 gennaio dell'84, vende 10 milioni di copie e si piazza al numero 2 in America subito dopo il disco più venduto di tutti i tempi, e cioè Thriller di Michael Jackson, in cui peraltro Eddie ha suonato facendola solo di Beat It. Le rockstar vanno e vengono e i musicisti suonano per sempre, ha detto una volta Eddie Van Halen, che getta le basi del suono metal anni 80, mentre la presenza fisica travolgente di David Lee Roth trasforma Van Halen in superstar. Nel suo nuovo studio Eddie Van Halen è libero di esprimere la sua ossessione per le possibilità offerte dalla chitarra elettrica, ma anche da altri strumenti, per esempio l'Oberheim OBX, un sintetizzatore creato dall'ingegnere Tom Oberheim, che è appena uscito e scatena una vera rivoluzione. Lo usano New Order e Simple Minds, lo usano geni come Miles Davis e Prince, ma anche rock band come Police, Queen e Rush, ma nessuno riesce a portarlo al successo come Eddie Van Halen, che mette le mani sui suoi tasti e crea un pezzo intitolato Jump. Si dice che Van Halen abbia scritto il riff iniziale di Jump già nel 1981, ma David Lee Roth non era convinto. Poi un giorno ascolta il demo in auto con il suo roadie Larry, che gli dice: "Ehi, questa funziona!" David scrive un testo dedicato ai suoi maestri di arti marziali. Jump diventa una hit, la prima numero uno della band in America. Questi non possono che essere Van Halen con Jump.

0: Jump dei Van Halen 1984, raccontato egregiamente da Paola Maugeri, che torna da domani con un nuovo Long Playing Stories alle 10:50. Grazie alle Fiore per questo fantastico viaggio e questo weekend. Io torno in settimana sorpresa, non vi dico quando, ma intanto un abbraccio e un 5 alto da Che ti passa. Continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 18.
7: It's 6 p.m.
6: TGCOM 24. Breaking News.
8: Una buona serata da Virginia Giacomin. Gli Stati Uniti hanno iniziato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. È l'ottavo giorno consecutivo di raid. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. È quello che voleva fare Lindsey, il senatore scomparso di recente. Sanzioni a chi acquista petrolio ed energia da Mosca. Il vice premier Salvini si è recato di nuovo questa mattina nel carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso a colpi di pistola due rapinatori. La premier Meloni ammette: ho detto io al ministro Nordio di procedere per la grazia, la pena è sproporzionata. La bambina di 4 anni annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre della piccola risulta indagato dalla procura di Ravenna per abbandono di minore. Secondo gli accertamenti, l'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. Ucciso a colpi di pistola e poi carbonizzato, è morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il corpo, irriconoscibile, trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano. L'ordine dei giornalisti della Campania chiede chiarezza. Caldo afoso verso il picco più estremo, 14 le città da bollino rosso oggi, domani saranno 17. Rischio temporali su Triveneto e parte della Lombardia. Aria fresca in arrivo dalla Scandinavia non prima di martedì. Lo sport: la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Leclerc, seconda, e la Red Bull di Verstappen. Colpo di scena al Tour de France: Vingegaard si ritira. Il corridore danese, secondo in classifica, è caduto su una curva in discesa a 19 km dall'arrivo. Sospetta frattura della clavicola destra. Al traguardo arriva primo Evenepoel, Pogacar secondo, Del Toro terzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Traffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Sulla 26 dei trafori il traffico è congestionato con incolonnamenti tra il bivio per la 10 dei Fiori e Masone in direzione Gravellona Toce. Code per traffico intenso sulla 12 Genova Rosignano tra Rapallo e Recco in direzione Genova. Sulla 11 Firenze Pisa Nord si procede a rilento tra il bivio a 12 Alto Pascio in direzione Firenze. Sulla 32 Torino Bardonecchia un chilometro di coda tra la circonvallazione Ulx e Susa Ovest in direzione Torino. Sulla 24 Roma-Teramo tra Castelmadama e Tivoli in direzione Roma. Sulla A14 Adriatica si resta in coda tra Forlì e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna. Infine rallentamenti sulla statale 4 via Salaria a Osteria Nuova in direzione Piazza Fiume. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
10: It's in the stars, it's at the starting.
9: It's not about expression. First you have to please yourself.
10: It's in the stars, in the stars.
9: And you just don't give up.
6: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
5: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
4: Arriva subito.
6: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
16: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
17: Mi manchi ma domani torno.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
19: Virgin Classics 1977.

0: Il rock non ha mai perso quel significato di libertà d'espressione. Credo sia la cosa più liberatoria che esista al mondo.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 19.
4: It's 7 p.m.
2: TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto al pilastro a Bologna durante un controllo di polizia. Gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi perché dava in escandescenze. In un video si sentono le sue urla: aiuto, basta. Ucciso a colpi di pistola e poi carbonizzato, è morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il corpo irriconoscibile trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano. L'ordine dei giornalisti della Campania chiede chiarezza. Il vice premier Salvini si è recato anche oggi nel carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Roggero, gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso a colpi di pistola due rapinatori. La premier Meloni ammette: ho detto io al ministro Nordio di procedere per la grazia, la pena è sproporzionata. Gli attacchi russi hanno causato 20 morti e almeno 142 feriti in tutta l'Ucraina nelle ultime 24 ore. Mosca ha lanciato missili contro Kiev, Kharkiv e altre città. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. Sanzioni a chi acquista petrolio ed energia da Mosca. Indagato per abbandono di minore, il padre della bimba austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. In una piscina a Mentana, invece, alle porte di Roma, 8 intossicati da cloro, grave una bimba di 5 anni, 50 persone evacuate. Lo sport: la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Ciclismo: Vingegaard costretto a lasciare il Tour de France dopo una brutta caduta in discesa a 19 km dall'arrivo. Al traguardo, primo Evenepoel. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Firenze-Roma si è verificato un incidente tra Attigliano e Orte in direzione della capitale. Sulla 12 Genova-Rosignano code per traffico intenso tra Rapallo e Recco in direzione Genova. Sulla 10 dei Fiori incolonnamenti tra Varazze e il bivio per la 26 dei Trafori in direzione Genova. Sulla tangenziale nord di Milano traffico intenso e code tra Monza Centro e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Sulla A2 diramazione Reggio Calabria, un incendio segnalato nell'area di servizio Villa San Giovanni in direzione dell'allaccio Reggio Calabria. Sulla A3 Napoli-Salerno code per traffico intenso alla barriera di Nocera Inferiore. Infine sulla statale 309 Romea rallentamenti tra Ravenna e Porto Tolle. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
7: It's in the stars, it's at the starlight.
6: It's not about expression. First, you have to please yourself.
7: It's in the stars, in the stars.
6: You just don't give up.
2: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
7: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì sì, come no.
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
12: Ufficio Case Smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Ho comprato una perla nera.
14: E perché?
13: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
14: E perché?
13: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
15: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
18: VirginRadio.it. Stay connected.
19: Virgin Classics
20: 1972.

0: Siamo così alla moda che non possiamo neppure fuggire da noi stessi.
1: Kurt Cobain.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
4: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
5: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
6: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starlight. It's not about expression. First you have to please yourself. And you just don't give up.
7: Best Rock 500. The songs that made rock history.
8: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
7: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
4: Spumante o champagne?
3: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
4: Filetto o entrecote?
3: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23.950.
11: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
15: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio

On Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi. Spendi meno. Vivi meglio.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Giaecu. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
19: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
0: Best Rock

0: Best Rock 500, the songs that made rock history.
1: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
7: Allora, vacanze?
8: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
7: Ma ne hai viste di tutti i colori?
8: No, solo quelli di Mini.
9: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
10: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Ci sono cose che vorresti tornassero.
12: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
12: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
14: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
15: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 20 e martedì 21 luglio vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
16: Virgin Radio Style Rock.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Mi manchi ma domani torno.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
20: Best Rock 500.
21: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Best Rock 500.
2: Best Rock 500.
1: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Hai fame?
12: Sì.
13: Molta?
12: No.
13: Hai voglia di uno sfizio?
12: Sì.
13: Fritto?
12: No.
13: Croccante?
12: Sì.
13: Dici sempre sì e no.
12: E sì?
13: Sì e no Fiorentini?
12: Sì.
14: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
15: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
16: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
18: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
1: I brani più influenti della storia del rock su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Long Playing Stories.
1: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
6: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
8: It's 10 p.m.
9: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
10: È un po' troppo buio? Si è fulminata un'altra lampadina. Questo posto cade a pezzi. No, non fate quelle facce. Dovreste comunque riuscire a vedere dove mettere i piedi. Superata la porta d'ingresso, fate 10 passi in avanti e siete di fronte alla reception. Io siedo lì. Chi sono? Mi chiamo Johnny J. Douglas. Proprio io. Il portiere di notte del Virgin Motel. Non ho una buona reputazione. Molti dicono che sono un ruvido. Ma alla fine i miei clienti tornano tutti. E questo conferma la mia teoria. Le cattive compagnie sono sempre le migliori. Oggi iniziamo così.
11: Hope when you can't find a meaning, entwined like a figure of

Seduta in veranda, si gingilla con una ciocca di capelli, guardando davanti a sé. Dalla mia postazione vedo le sue spalle dritte, la schiena scoperta. Ha un fisico asciutto, nervoso, elegante. Si volta, mi sorprende a guardarla. «Perché non esci? Si sta bene qua fuori?» mi dice, appoggiandosi allo schienale e cullandosi dolcemente nella sedia a dondolo. Non me lo lascio ripetere. Prendo il mio pacchetto di sigarette e vado a sistemarmi per terra, vicino a lei. Un soffio di vento mi porta il suo profumo. La notte si fa intrigante.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
12: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
13: On Virgin Radio.

Osserva tutti, ma parla poco con gli altri clienti del Virgin Motel. È un soggetto molto schivo. Forse un poco di buono che ha combinato qualcosa di illegale ed è venuto a far perdere le sue tracce qui, nella Death Valley. Come se la polvere del deserto potesse in qualche modo coprire tutto, impronte digitali e vecchi peccati. Lui osserva gli altri, io non perdo di vista lui. Anche se me ne sto qui a capochino, dietro il bancone della reception, mi accorgo di ogni minimo movimento.

Il signor Brown tiene stretto tra le sue mani enormi un panino farcito di ogni ben di Dio. Con foga animalesca lo schiaccia e ci affonda i denti, portandosene via la metà con un solo morso. Una colata di maionese e senape gli gronda sulla sua barba ispida. Emette un grugnito e si pulisce passandosi una mano sulla bocca, la stessa che poi va a strusciare sui suoi pantaloni. Uno spettacolo ripugnante e allo stesso tempo ipnotico. Uno dei tanti personaggi un po' strambi che capitano qui al Virgin Motel.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 20 e martedì 21 luglio vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
5: Virgin Radio Style Rock.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
9: Virgin Motel.

Un tizio entra fischiettando un vecchio tormentone pop. La sua sciocca allegria già mi indispone. E la sua condizione peggiora quando con un sorriso da ebete inizia ad elencarmi tutta una serie di comfort che vorrebbe avesse la sua stanza. Lo fisso per un po' senza dire niente. Se fosse intelligente avrebbe già capito tutto dal mio sguardo, ma, come vi ho accennato poc'anzi, non si tratta di quel genere di persona. Così, molto educatamente, gli indico la sola stella che brilla sulla nostra insegna, in modo che gli sia chiaro in che genere di hotel è capitato. Poi, allungandogli le chiavi della stanza numero 8, gli dico: «Questo passa il convento, amico. Prendere o lasciare?»

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
5: It's 11 p.m.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
6: Virgin Motel.
1: Dove il rock non va mai a dormire.

Era convinto che a 33 anni avrebbe smesso. Quella è l'età in cui uno dovrebbe fare qualcos'altro, aveva detto. Aggiungendo che non avrebbe mai sopportato di finire come Elvis a cantare a Las Vegas per le casalinghe e le vecchiette con la busta della spesa. A quanto pare, però, le cose non sono andate proprio secondo i suoi piani giovanili, perché lui sul palco ci sale ancora, e quando è lassù che si agita come fosse posseduto con il microfono in mano, non sembra proprio un ragazzo del 1943. Sempre lunga vita al rock and roll! Buona permanenza al Virgin Motel.

C'è chi è in fuga da Las Vegas e chi da se stesso, signor Douglas. Io faccio parte di questa seconda categoria, mi dice un tizio dai capelli rossi, arrivato poco fa al Virgin Motel. Credo di rientrare in quella ristretta cerchia di persone che, superati i 60, ancora non hanno capito cosa vogliono dalla vita. Ho già dimenticato il suo nome, ma mi è molto simpatico. Fin da piccolo ho sempre guardato con diffidenza chi aveva troppo chiari gli obiettivi da raggiungere. Così, io e lui ci ritroviamo a intavolare una conversazione del tutto inutile, ma assolutamente adatta a far nascere una buona amicizia.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21, il sabato e la domenica dalle 18 alle 20. Solo su Virgin Radio.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
10: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
11: On Virgin Radio.

Qui ragioniamo in gradi Fahrenheit, ma gradi Celsius o Fahrenheit poco importa quando le temperature sono roventi. Questa estate non ci sta risparmiando. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo. Di notte manca quella palla di fuoco sopra la testa, ma la terra resta incandescente. Ad ogni passo puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. E non c'è tregua. Voi entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire a questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il Rock pronto ad infiammarvi.

Non si regge sulle sue gambe, signor Taylor. Glielo avevo detto di andarci piano con quella bottiglia che aveva in mano. Sbandando a destra e a sinistra, raggiunge il divano del Virgin Motel, sul quale si lancia a peso morto. E mentre è lì, ad occhi chiusi, dalla sua bocca come un lamento, esce un nome di donna: Greta. Greta, io non volevo. Greta, perché mi hai lasciato? Greta, perché non mi dai ancora una possibilità? Eccetera, eccetera, eccetera. Mi fa pena. Ne so qualcosa di cuori spezzati. Così come so che l'unica cosa capace di dare conforto è un po' di buona musica.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
14: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
15: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
16: VirginRadio.it. Stay connected.
17: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
18: On Virgin Radio.

Una gran bella faccia da farabutto. Non poteva che arrivare al Virgin Motel uno così. Con modi sgarbati, chiede se c'è una stanza disponibile. Mi verrebbe da rispedirlo in strada. Ma poi penso a 50 bei verdoni da far finire nelle nostre casse e divento subito più mansueto. Certo, abbiamo ancora qualcosa, rispondo. Il tipo prende la sua valigia e si avvia verso le scale. Poi si pianta sul terzo gradino quando sente partire questo pezzo. Talking heads, I'm making dollars. It's like doing crack day after day, dropping taxes.

Parcheggia il suo furgone davanti all'ingresso del Virgin Motel. Dal rumore che fa la portiera, sembra che quell'ammasso di lamiera di anni ne abbia un bel po'. Come il suo padrone, penso, vedendo entrare un signore con uno sparuto ciuffo di capelli bianchi in testa. C'è una stanza per me in questo posto? Non so perché, ma provo subito simpatia per questo omino ricurvo, molte rughe e tanto spirito. «C'è sempre una camera disponibile per i tipi in gamba come lei», gli rispondo. Si mette a ridere, mettendo in mostra gli unici due denti che ha, e io lo trovo irresistibile.

Entrano insieme al Virgin Motel, ma quando si avvicinano per chiedere una stanza, capisco che i due non sono compagni di viaggio. Eppure sarebbero una bella coppia, penso, osservando entrambi, fasciati in una robusta tuta in pelle e con i caschi da motociclisti sotto braccio. Credo che l'idea abbia sfiorato anche loro. L'ho letto nei loro occhi mentre si sorridevano e continuavano a scambiarsi cortesie tipo «Prego, dopo di lei!». Come un ruvido cupido, li sistemo in due stanze vicine, augurandomi che uno dei due letti resti intatto. Si avviano verso le scale ridacchiando, mentre il rock accompagna

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album. Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
0: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 20 e martedì 21 luglio vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
6: Virgin Radio Style Rock.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
11: Virgin Radio.

Non avevo dubbi. Uno così non poteva che finire al Virgin Motel. Mi passo le mani tra i capelli e cerco di ricompormi mentre domando: serve una stanza? Sicuramente, non sono qui per prendermi un hot dog. Crede di essere simpatico, ma non sa di essere solo fortunato per il fatto che io abbia fatto finta di non sentire. Lo sollecito a consegnarmi il suo documento e, per ripagarlo con la sua stessa ilarità, chiedo il pagamento anticipato. Il sorriso si spegne sul suo volto, mentre io inizio a divertirmi parecchio.

Ogni giorno provo un grande sconforto a leggere i giornali, mi dice il signor Hampton, seduto sul divano del Virgin Motel. A questo mondo tutti sembrano avere la memoria un po' troppo corta per i miei gusti. Volta pagina, dà una rapida occhiata alle notizie sportive, poi appallottola la sua copia del New York Times e la lancia a terra. C'è poco da aggiungere e ancor meno cose a cui appigliarsi per tentare di offrirgli una prospettiva diversa. Così gli propongo di cambiare proprio argomento. Che ne pensi, amico, se parlassimo un po' di rock and roll?

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti. Quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

Il vecchio Fred ha le ossa rotte, così dice lui, mentre seduto sul divano allarga le fauci in uno sbadiglio che sembra quasi voglia inghiottirsi la stanza. Va a riposare, amico, gli suggerisco io. Dormire darà molliti, signor Douglas, mi risponde. Si muove in cerca di una posizione più comoda. Nella penombra sembra John Wayne. Così, per un attimo, mi illudo di avere il Grint tra gli ospiti di oggi del Virgin Motel.

0: Fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

La bionda. Tutti la chiamano così. Nessuno ricorda il suo nome. Forse anche lei lo vuole dimenticare. E insieme al suo nome, una vita che non è stata proprio benevola. Ogni tanto si porta qualche cliente al Virgin Motel. Uomini ripugnanti che le fanno scivolare le mani sul sedere mentre lei, in mia presenza, prova ad allontanarli con un sorriso rassegnato. È già stata qui milioni di volte, ma io, come al solito, faccio finta di non conoscerla per non crearle imbarazzo. Chiedo i documenti, il pagamento anticipato e le consegno le chiavi della stanza. Quando poi termina di dar piacere e viene a sedersi sul divano, prende a rivolgersi a me con la nostra solita confidenza. Scambiamo due chiacchiere fino a quando, con occhi stanchi, mi chiede di alzare il volume della radio. Socchiude le palpebre, si abbandona con la testa sullo schienale e vola.

Stavo rovistando nel cassetto della scrivania alla disperata ricerca di un documento e non ho sentito la porta aprirsi. Quindi immaginate la sorpresa quando è suonato il campanellino di servizio. E ancor di più quando ho alzato la testa e mi sono ritrovato davanti questo angelo. «C'è una stanza per la notte?» ha chiesto, inclinando leggermente la testa e accennando un sorriso. È in quel preciso istante che si è sciolto il mio cuore. Lei adesso è salita in camera sua, mentre io devo ancora riprendermi. Un po' di rock and roll mi farà bene, a me e a voi. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
2: Virgin Motel.

Conosco da tempo Sandy. È una di quelle persone che vedono solo quello che non hanno e non sanno gioire dei piccoli traguardi raggiunti. Non si rendono conto che tanti piccoli traguardi sommati insieme fanno un grande obiettivo. Se ne sta lì, seduta sul divano del Virgin Motel, con un'espressione abbattuta, recitando la parte dell'eterna vittima. Credo si aspetti da me parole di conforto, ma l'unico sollievo che posso darle è un po' di rock and roll.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: Virginradio.it. Stay connected.
2: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
5: Virgin Motel.
2: Dove il rock non va mai a dormire.

Le cuciture dei suoi pantaloni in pelle potrebbero saltare da un momento all'altro. È tutto talmente stretto che io faccio fatica a respirare soltanto a guardarlo. Mi chiedo come abbia fatto a fare in moto tutte le miglia che mi ha detto di aver percorso. Gli consegno le chiavi della sua stanza, ma lui va a sedersi a fatica sul divano. «Le dispiace se resto un po' qui?» mi chiede, mentre salta quel bottone che vedevo in forte bilico da quando è entrato al Virgin Motel. «Nessun problema!» gli rispondo e alzo il volume della radio per coprire la mia risata.

Maggie deforma la sua faccia in uno sbadiglio e poi annuncia: meglio se me ne vado a dormire. Bruce la segue, sperando di farle cambiare i programmi, ma si prende in risposta una bella porta in faccia. Andrew ride di fronte alla scena, seduto sul divano del Virgin Motel, poi rivolto a me: forse è giunta anche per me l'ora di andare a schiacciare un pisolino. Io resto solo, il che non mi dispiace. Alla radio, la mia stazione preferita continua a proporre la sua splendida selezione di brani rock. Riconosco il pezzo che sta arrivando e penso: proprio il giusto premio per la fine del mio turno. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri.